0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà. Certe

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Our play. Yesterday.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
3: 2012.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Lake.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buongiorno. Sono le 6. Radio.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino. New play.
3: Sfere e basta.
4: Lontà.
5: Certe volte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con un miglioramento più netto rispetto alla giornata di sabato, che ha portato con sé una coda di questa perturbazione nella seconda parte della settimana. Miglioramento atteso anche per quanto riguarda le temperature. Dopo la flessione dei giorni instabili avremo un rialzo graduale. Ancora un po' di incertezza, maggiore dinamismo nel corso della nuova settimana. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
0: A parte la riserva di caffeina già fatta prima di arrivare in radio, compresa la colazione da campione, ecco, c'è un delizioso odore di caffè anche che ha riempito lo studio, anche perché è appena arrivato, insomma, devo dire di essere passato nuovamente alla macchinetta per mungere altra delizia. Perché? Perché naturalmente quando ci si alza presto presto e la sera prima si farà tardi tardi, ecco, si è un po' inceneriti, per cui bisogna, oltre a trovare la motivazione musicale, oltre al fatto che sono con voi fino alle 9:30, anche del caffè, della caffeina che sia in grande quantità e che sostenga questo cammino. Cammino di 2 ore che ci vedrà protagonisti praticamente fino alle 9:30. Questa è Radio San Marino, io sono Roberto Bagazzoli, buongiorno, questa è l'operazione risveglio della domenica mattina, ovvero vi pungolo finché non scendete, non vi lascerò in pace. Fra poco i Take That, su Annalisa e Madame con la canzone che si intitola Amica. Buon ascolto!

dei Deadcons Show su Radio San Marino. Buongiorno, volevo salutare stamattina tutti i proprietari di cani che sono scusatemi, o stanno andando in giro a quest'ora, perché questo è un orario davvero topico, nel senso, io sono già uscito prima effettivamente perché, dovendo essere radio alle 7, devo anticipare un po' tutte le cose, quindi la prima uscita in casa per il cane Leo, che trovate anche su Facebook fra le altre cose se lo volete conoscere. Sì, insomma, ecco, ha già fatto il suo primo giretto, naturalmente di soddisfazione, colazione compresa, è già stato soddisfatto perché effettivamente lui è il padrone di casa. Saluto quindi tutti coloro che sono fuori. Devo dire che queste sono giornate un po' impegnative, perché con il tasso di umidità io sono sempre, no, ancora lì che dibatto su quanto sia giusto o meno, per esempio, mettersi il cappellino di lana per non far brutte figure. Però insomma ci vorrebbe, perché sennò diventiamo tutti un po', ecco, sofferenti per via della cervicale. Uno non si deve vergognare assolutamente della cervicale. Dito nella piaga, ecco, Miss Italia.

Stellar All Night su Radio San Marino. Buongiorno, ben svegliati. Volevo salutare tutti quelli che sono svegliati, no? E sono davvero già da subito in pace con l'universo, anzi addirittura pronti a comunicare con il prossimo, anche se fosse un alieno. Diciamo che a me appena sveglio non capita, poi dipende anche dai periodi. Diciamo che siamo in un periodo piuttosto delicato, che è quello del cambio di stagione, per cui vabbè, insomma, non ci andrei tanto a colpo sicuro sul fatto che io possa essere appena appena sorridente, perché io sono così a quest'ora, mi sentite, no? Accogliente fra virgolette, perché sono sveglio da un paio d'ore almeno, no? Ecco, di conseguenza ho avuto il tempo di praticamente consumare tutto il mio livore piuttosto che ho con l'universo la mattina appena sveglio, per cui ecco perché trovo praticamente ingiustissimo essere costretti, no, a scendere dal letto. Accidentaccio. Buongiorno a chi ha fatto la notte. Ecco, il pensiero va a voi soprattutto, che avete vegliato sulla nostra salute, sulla nostra sicurezza, insomma, ecco, alle meretrici, saluto anche voi, perché no, anche il vostro è un lavoro che naturalmente è importante. Buona giornata a tutti coloro, perché adesso per esempio una volta c'era la pausa nella domenica, adesso si lavora 7 giorni su 7. Saluto gli operatori ecologici che insomma, ecco, hanno il loro bel da fare. Poi il sabato diciamo che è anche piuttosto fastidioso, no? Cioè il sabato, nel senso dopo il sabato sera, intendiamoci, perché domenica mattina non è che mi sono così, devo ancora aggiornare il mio calendario mentale, per cui insomma si raccoglie in giro, ecco, tanto, tantissimo, specialmente poi nelle zone dove ci sono dei parchi, dove i bivacchi sembra siano decisamente diventati di moda. C'è Ultimo con Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Mica con Rain, pensando alla pioggia è qualcosa di cui abbiamo incredibilmente bisogno, insomma stavo sentendo, voi sapete almeno immagino, comunque ve lo ricordo per darvi una rinfrescata, io sono di Pesaro e nelle Marche abbiamo parecchie difficoltà in provincia di Pesaro Urbino, insomma c'è qualche altro giorno di autonomia e poi abbiamo praticamente esaurito quelle che sono le riserve idriche, di conseguenza ecco una situazione piuttosto preoccupante, l'importante è che piova se dovesse, ma che faccia con calma, nel senso che non faccia danni, perché poi il problema delle piogge è proprio quello, no? Che improvvisamente grandi quantità d'acqua si riversano sulle nostre teste, sulle nostre strade, sui nostri fiumi e provocano naturalmente quelle che sono delle difficoltà sicuramente importanti, e la terra di Romagna da questo punto di vista conosce bene quelli che sono i risultati ovviamente di piogge improvvise e soprattutto violente. Buongiorno, ben svegliati, Geolie insieme ad Achille Lauro adesso con Per Noi, questa è Radio San Marino.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Accendiamo le luci della nostra vetrina delle novità e naturalmente vi procuriamo piacere facendovi sentire quelli che sono i futuri numeri uno di domani. E poi a ridosso proprio del weekend ci sono i cambiamenti, ci sono le novità delle novità, insomma ci sono i nuovi new play. Fra questi accogliamo Aich, la canzone si intitola Ring My Bell, suona la mia campana, lo sentiamo adesso qui su Radio San Marino. Buongiorno e buona domenica.

Don Ring My Bell su Radio San Marino, cover di un pezzo degli anni 70 che abbiamo ballato tantissimo noi boomer. Allora, attenzione, perché oggi si festeggiano San Firmino, Sant'Alessandro, San Giovanni e ancora nel 1971, era l'11 ottobre, John Lennon pubblica Imagine, mentre nel 1960 va in onda la prima trasmissione politica in TV. Per quanto riguarda i compleanni di questa giornata, ricordiamo l'attore Luke Perry, auguri a Fabio De Luigi, qui giochiamo decisamente in casa. Per quanto riguarda naturalmente i compleanni, auguri a Carmelo Pittera, allenatore di pallavolo, e al grande Yuri Checchi, che è un ginnasta veramente di grandi qualità, che appartiene alla squadra, che ha appartenuto alla squadra, perché non, adesso non so, credo che sia una sorta di pensione, no? Comunque è un azzurro di quelli di cui vantarsi. Adesso Compilation. Fra poco nella compilation ritroveremo, meglio, compilation ritroveremo Julie Bresch con Serenamente, ma Banton con Maybe. Cominciamo con Sugar Free e Kleptomania.

0: le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

l'abbiamo riascoltata nella nostra domenica mattina. Buongiorno, bentrovati, fase risveglio insieme a Roberto Bagazzoli, e abbiamo ritrovato Maybe. Allora, attenzione, perché parliamo un po' di cinema. Sì, perché c'è un film d'autore che ha come protagonista Tom Cruise, Digger, che rischia di diventare uno dei più grossi flop della storia del cinema al box office dell'anno e dell'intera carriera del remida di Hollywood. Digger, una grottesca satira sociale diretta dal regista messicano più volte premio Oscar Alejandro González Iñárritu, ha debuttato al botteghino nordamericano e ha incassato 8 milioni di dollari soltanto. In Italia si è fermato a poco più di 500.000 euro. Il budget per il film, ricordiamo, che varia fra 125 e 180 milioni di euro spesi, e non è finita qua, perché ci sono altri 100 milioni spesi per promuoverlo, quindi un budget importante anche per quello che è l'aspetto del marketing. E ne mancano un po' per arrivare alla sufficienza, ecco, economica, mettiamola così. Ci sono i Rolling Stones in questa domenica mattina, che ritroviamo con grandissimo piacere, nuovo singolo che si intitola In Stars. Buongiorno e bentrovati.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Combina

0: Business Experience di NTS Informatica ha il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio.

0: Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Ogni sera dalle 21, Radio San Marino Classic vi regala grandi atmosfere musicali, canzoni che fanno sognare, per un'ora di autentico relax. Classic in Love, dalle 21, solo su Radio San Marino Classic.
3: Questa è Radio San Marino, è il momento che dedichiamo adesso alle canzoni che andiamo a ripescare da quello che è il nostro archivio di cose preziose, canzone dei Love Speaks degli anni 60, seconda metà degli anni 60, ripresa da Annie Lennox. Si tratta di No More I Love Yous, l'ascoltiamo sui 102.7.
4: Rivivi insieme a noi

0: Buongiorno, buona domenica su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con un miglioramento più netto rispetto alla giornata di sabato, che ha portato con sé una coda di questa perturbazione nella seconda parte della settimana. Miglioramento atteso anche per quanto riguarda le temperature. Dopo la flessione dei giorni instabili avremo un rialzo graduale. Ancora un po' di incertezza, maggiore dinamismo nel corso della nuova settimana. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare come sempre l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Belli, pronti, reattivi, eh? Eh sì, quella è un'altra cosa. Buongiorno, buongiorno, bentrovati a tutti coloro che stanno andando al lavoro, che sono al lavoro, che sarebbero rimasti molto volentieri a letto. Poi queste sono giornate in cui ci si rimane molto volentieri, no? Insomma, non è più un letto di dolore come era con il caldo, vabbè, poi c'è l'autunno, poi c'è il sonno, poi c'è sta stanchezza compresa, no? Tutto l'inclusive con l'autunno, insomma, davvero. A letto, no, siete al lavoro con noi, quindi questo ci fa piacere. Ricominciamo con Biagio Antonio.

Settimana intensa che ha richiamato molto l'attenzione sullo sport, sia agonistico che anche di colore, perché no? Agonistico, vabbè, insomma, la vittoria dell'Italia, cosa non da poco, con la Turchia, e poi ancora anche l'ultima partita di Messi, che ha salutato davanti ad 80.000 tifosi la maglia dell'Argentina a Buenos Aires. Poi, vabbè, insomma, c'è stata l'altra nota di colore, quella che riguarda Novak Djokovic, che oltre ad essere un talento con la racchetta è anche uno che parla il cinese mandarino, manco fosse la sua lingua madre. E c'è questo video che sta facendo il giro del mondo, in cui, stimolato da una giornalista cinese, ecco, invitato a salutare i tifosi e ad augurare il loro buon anno cinese, ha snocciolato un cinese mandarino che, signora mia, manco appunto fosse la sua lingua madre. Complimenti a lui, e questo naturalmente favorisce anche la sua notorietà, perché il video è davvero ovunque. Francesca Michielin nel weekend di Radio San Marino con la

anche Marco Mengoni con Cambia un uomo, siete insieme a Roberto Bagazzoli. C'è un evento che verrà celebrato, direi come si deve, per una pellicola, fra le altre cose, che ha segnato decisamente un'epoca. Non so quanti di voi praticamente 30 anni fa hanno visto Trainspotting. Bene, dovete sapere che il film è stato restaurato in 4K, come accade per molte pellicole, e per il trentennale, 30 anni fa è uscito, giusto per tenere bene i conti e farsi venire, no? Ecco, anche il male dentro stamattina, il 19, 20, 21 ottobre, in alcune sale cinematografiche che aderiscono a questo progetto verrà proiettato, quindi sarà un'occasione per molti per rivederlo, ma anche per vederlo la prima volta, perché non è un peccato, magari avete l'opportunità di poter recuperare, quindi il gioco è decisamente fatto, quindi ricordate Trainspotting, 19, 20, 21 ottobre nelle sale cinematografiche in giro per l'Italia.

Un amore immaginato, siete su Radio San Marino, oggi è l'ultimo giorno e l'ultima grande possibilità di poter rivedere un concerto che è rimasto nella storia. Budapest, luglio 1986, l'Europa era ancora divisa in due, per la prima volta una band occidentale si esibiva oltre Cortina, la Cortina di Ferro, non Cortina d'Ampezzo, naturalmente. I Queen, 40 anni dopo quel concerto epico, praticamente c'è l'opportunità di rivivere questa situazione in 4K, anche come vi stavo dicendo prima per Trainspotting. In questo caso ricordo che fino a questa domenica al cinema un live storico, non solo per la sua portata rivoluzionaria, sono stati 80.000 gli spettatori allo stadio e quasi 50.000 si appostarono fuori per uscire almeno ad ascoltare. Fu anche l'ultima esibizione firmata dalla band al completo, quindi diciamo che è un evento con un po' di sfaccettature, ecco, anche piuttosto importanti, quindi ricordate oggi l'ultima possibilità di vedere questo concerto strepitoso. Budapest 1986 dei Queen, Cessi e Spyro.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: La domenica è un'altra di quelle giornate in cui sentiamo davvero per la prima volta quelle che sono le novità che entrano ufficialmente in rotazione nella promozione di Radio San Marino. È il caso di Berwick & Sween, un gran bel progetto e soprattutto un'altra bella canzone destinata a scalare anche la nostra classifica, la Top 50, che trovate nel weekend con Brunello Golini. Si intitola Dance Dance Dance.
2: Ascolti i successi di

Dance Dance Dance, il pezzo di Barry Can Swim fra le novità della settimana qui su Radio San Marino. In Italia prendersi un caffè non vuol dire bere una bevanda o fare colazione, ma vuol dire chiacchierare al bar con i colleghi, prendersi una pausa, ma il suo costo sta salendo un po' in tutte le città italiane, io devo dire anche le macchinette è aumentato in maniera sensibile, devo dire. Comunque, secondo l'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero delle Imprese del Made in Italy, che ha preso in esame 19 città tra giugno 2021 e giugno 2026, il costo è lievitato tra 1,20 e 1,40 euro. Il costo cambia naturalmente a seconda della città. Il caffè costa di più a Bolzano e costa di meno esattamente a Catanzaro. Costa niente invece la nostra compilation, che fa poco avrà come protagonisti Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Ellie Goulding. Cominciano Mina e Adriano Celentano con Acqua e Sale.

Chiamare la vostra attenzione sulla seconda edizione di Coreano Danza, stage, rassegna dedicata alla danza classica modern, contemporaneo e hip hop, iniziativa che si svolge con il patrocinio del comune di Coreano e della WISP. Ieri prima giornata, oggi la seconda, ricordiamo un appuntamento da non perdere nel corso di questo fine settimana per tutti gli amanti della danza con Coreano Danza.

0: sono Marco Corona.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Ah, non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto. La posta di Stefano ed Elia. Le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba da fecché?
0: Ma come?
4: Da fecché?
0: Ma come da fecché? Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
5: Momento in cui ritroviamo le canzoni che hanno fatto la colonna sonora della nostra vita, e devo dire che sicuramente c'è un gruppo che ha avuto un ruolo importante un po' per tutti, perché nella vita ci è capitato di sentire per una volta i Toto. Stamattina dal 1988, ecco Stop Loving You.

0: Su San Marino sono le 9, un'altra mezz'oretta insieme, sempre le nostre quattro chiacchiere della domenica mattina, cercando ovviamente come sempre di essere motivatori e di prepararvi alla giornata, qualunque essa sia, perché potrebbe essere una giornata di riposo, ma la domenica non lo so, non lo è quasi più, mettiamola così, potrebbe essere di lavoro, ma anche di impegni che ognuno di noi ha direttamente in quello che è, no? La propria abitazione, il proprio nucleo familiare, insomma, vabbè. Buona giornata, grazie per averci scelto naturalmente come compagni di viaggio. Marrakech e Gue adesso per cominciare.
1: We

Posso inserirla alla selezione La Grande Bellezza, questa canzone mi piace molto, devo dire di esserne particolarmente affezionato. Adesso vabbè, insomma, eravamo proprio all'inizio del millennio, esattamente il 2000, Overphonic, che abbiamo ritrovato con la meravigliosa, direi, Mad About You. Buongiorno, buona domenica a tutti quelli che si sono uniti al nostro gruppuscolo dell'operazione risveglio di Radio San Marino. Vi volevo dare qualche dritta, cominciamo a parlare dei mercatini di Natale, soprattutto per tutti coloro che sono in fissa. Bene, c'è quello delle Gole di Ravenna, non è in Romagna, sono una suggestiva valle fluviale di circa 4 km situata nella Foresta Nera in Germania, fra Friburgo, Brisgovia e il lago Titisee. Durante la stagione invernale ospitano uno dei mercatini di Natale più famosi d'Europa, allestiti proprio sotto il grande viadotto illuminato. L'accesso è contingentato, ci vuole un biglietto, ci sono le navette dedicate. Quest'anno la fiera natalizia si terrà dal 26 novembre al 20 dicembre.

novembre, la prevendita aprirà ufficialmente il 14 ottobre alle 10 ed è soltanto online che si potrà trovare appunto il tagliando per poter partecipare a questo grande evento.

0: Vogliamo riderci un attimo su, a volte con i gruppi italiani si fa un po' fatica, nel senso, no? Ecco, me lo vuoi vendere con delle istruzioni? Anche perché stiamo per sentire ancora qualcosa che è destinato a scalare le classifiche, naturalmente sono i numeri uno di domani, i nostri new play. Ritroviamo 22 Simba, eh? La canzone si intitola Ne vale la pena, la ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino.
1: Ascolti

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mille adisi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dei riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dei riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare se mi strappo dal pezzo.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Gabbani con Amen su Radio San Marino. Io sono quasi arrivato alla fine e volevo però, prima di salutarvi, parlare di questa operazione di marketing. Offrono un pieno gratis a chiunque passi una settimana nel loro albergo, che si trova a Cogni in Val d'Aosta, all'interno ovviamente del Parco del Gran Paradiso. Naturalmente weekend di due notti, weekend in un albergo di a 4 stelle, quindi insomma direi costo assolutamente importante. Ma lo stimolo qual è? Che se andate in questo albergo, passate questo weekend, ripartite da Cogne praticamente con il pieno. Perché? Perché lo stesso proprietario dell'hotel, che si chiama Notre Maison, ha deciso di offrire un pieno gratis a tutti coloro che passeranno i prossimi weekend da quelle parti. Quindi insomma, voglio dire, no? Di questi tempi anche un pieno all'auto può essere qualcosa, no, di interessante o di stimolante, nel senso che uno si muove magari decisamente un po' più volentieri, dovendo dare un taglio alle spese. Allora, un taglio lo do io, adesso scappo, c'è Katia De Monte pronta ad accompagnarvi fino a mezzogiorno, ritorno domani mattina come sempre dalle 8, intanto è Ciran con Camera.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
8: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me!
11: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
12: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sono Marco Corona.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Ah, non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche, la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba da fechè?
0: Ma come?
4: Da fechè?
0: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Buongiorno, sono le 10 e questa è la domenica di Radio San Marino. Io sono Katia De Monte. Da questo momento, come tutte le domeniche, ci prendiamo le nostre 2 ore e mezza per ascoltare musica, scoprire storie, parlare anche di quelle cose che magari non è che cambiano il corso del mondo, però insomma riescono a rendere

oggi non faccio niente, che poi come sempre vi dico è un programma vero e proprio, anzi richiede una certa disciplina, perché basta guardarsi attorno e compare immediatamente qualcosa da sistemare. Noi ve lo dico, non sistemiamo niente, al massimo mettiamo in ordine la colonna sonora.

Maria Gadù, Shimbalaye, ancora buona domenica e bentrovati a tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento. Questo è Radio San Marino, io sono Katia De Monte con voi fino alle 12.30. Tra l'altro una canzone, quella che abbiamo appena ascoltato, che ha un suono essenziale, quasi naturale, mi ha fatto pensare anche ad una mostra che c'è a Parma, proprio dedicata agli oggetti comuni che, passando di mano in mano, finiscono poi in realtà per raccontare un periodo storico. Che ne so, ci sono i vecchi menù, le fotografie di famiglie, i fazzoletti, gli abiti, le cabine telefoniche, sì, ecco, quelle che diventavano delle piccole stanze di vetro dentro le quali magari si entrava con le monetine contate, il numero scritto sopra il foglietto, la speranza che poi nessuno occupasse la linea. E la cosa curiosa è che gli oggetti nascono per essere utili e soltanto dopo magari diventano memoria. Cioè, nessuno, mentre magari utilizzava una cabina telefonica, pensava di vivere un momento storico unico, cioè cercava semplicemente magari di chiamare casa. Eppure, insomma, oggi quella cabina racconta anche un'abitudine che abbiamo praticamente dimenticato, no? Essere raggiungibili soltanto quando decidevamo di esserlo. E forse, ecco, vale anche la pena guardare con più attenzione le cose che utilizziamo ogni giorno: la tazza sbeccata, il biglietto conservato, la ricetta scritta ancora a mano. Sembrano oggetti qualsiasi, finché qualcuno non ci domanda magari da dove arrivano, e allora improvvisamente ci rendiamo conto che contengono anche persone, posti, interi pezzi di vita. E adesso invece uno che di vita, morte, miracoli ha deciso di occuparsi già nel

su Radio San Marino, e adesso cambiamo completamente scenario, perché esiste un campionato mondiale in cui l'attrezzatura necessaria è composta, pensate, da un secchio, un tergivetro e una calma che io perderei già la prima goccia rimasta sul vetro. Sto parlando della Coppa del Mondo dei lavavetri professionisti, e i concorrenti insomma devono pulire 3 finestre identiche nel miglior tempo possibile, ma ecco, non è che basta andare velocissimi, no, al termine i giudici controllano proprio tutti i vetri, aggiungono penalità se sono rimaste magari delle gocce, le righe, gli aloni. Diciamo che il record più celebre appartiene a questo Terry, un britannico soprannominato Turbo Burrows, cioè 3 finestre in 9,14 secondi. Cioè 9 secondi, raga, poco più di 9 secondi. Il tempo in cui ancora io, ad esempio, sto decidendo da quale angolo cominciare, invece no, lui ha pulito tutto, ha controllato il risultato e molto probabilmente ha anche già rimesso a posto il secchio. La figlia, invece, che si chiama Alicia, a quanto pare ha il primato femminile con 16,13 secondi. Quindi, insomma, è anche una specialità che viene tramandata di generazione in generazione, come una ricetta segreta, soltanto ecco con molto più detergente. La parte secondo me carina è che esiste questa tecnica precisa, cioè movimenti continui a forma di S. Ecco, io ho guardato il video proprio per capire, magari la prossima volta faccio un esperimento. Ovviamente pressione uniforme, nessuna proprio esitazione, cioè un gesto che noi consideriamo quotidiano magari, ecco, diventa una disciplina quando qualcuno appunto decide di farlo davvero molto bene. E in fondo possiamo veramente dirlo, la vita è piena di competizioni che non sapevamo esistessero, però può essere anche veramente un buon suggerimento. Se oggi dovete lavare i vetri, andate a vedere la forma di S.

ci parla di puro amore nella nostra domenica qui su Radio San Marino, e amore e cucina in effetti finiscono molto spesso nello stesso discorso, ecco, anzi non a caso stanno per tornare in libreria negli Stati Uniti alcuni dei testi più importanti di F.K. Fisher, considerata una delle grandi autrici della letteratura gastronomica del Novecento. Lei, ecco, non è che scriveva semplicemente come cucinare un piatto, anzi utilizzava proprio il cibo per raccontare le famiglie, i desideri, le solitudini, gli incontri, addirittura il modo in cui magari attraversiamo dei periodi difficili. Quindi per lei parlare di cibo non è che significava soltanto parlare di stomaco in sé per sé, cioè significava raccontare quello che manca e quello che cerchiamo. E forse, ecco, è anche per questo che le ricette di famiglia hanno magari sempre delle istruzioni molto imprecise, no? Farina quanto basta, cuoci finché pronto, aggiungere un po'. Ecco, non è che sono ricette pensate per uno sconosciuto, davano, diciamo, per scontata la presenza di qualcuno accanto pronto magari a mostrare poi la consistenza giusta. Diciamo che dentro un quaderno di cucina non si conservano soltanto gli ingredienti, si conservano magari, che ne so, una voce, una calligrafia, un modo personale di prendersi cura per gli altri, e questa cosa, insomma, ci piace. Quindi magari andate a prendere quel vecchio ricettario oggi, andate a riguardarvelo.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. Ed ora la new play arriva da una band romana formata da Leonardo Rese, Alessandro Mastropietro e Marco Cestrone, i Cosmonauti Borghesi. È un brano, questo, centrale nel loro secondo album, che si intitola In analogico dirsi ti amo. Diciamo che la gomma diventa il simbolo di tutto quello che consumiamo velocemente.

I cosmonauti borghesi con gomma americana. E insomma, già che il titolo ci ha portati davanti al distributore delle gomme da masticare, facciamo una cosa: risolviamo anche una questione che ci accompagna dall'infanzia, cioè dove finisce esattamente il sapore, no? All'inizio, come appunto nella gomma, sembra fortissimo, poi diminuisce fino a lasciarci con una gomma perfettamente elastica, però insomma priva di qualsiasi entusiasmo. Ed è il motivo è che un chewing gum contiene parti differenti, no? Zuccheri e molti aromi si sciolgono nella saliva e vengono diciamo liberati soprattutto nei primi minuti, mentre la base elastica, ecco, non è solubile in acqua e quindi rimane. In pratica cosa succede? Ecco, io sono andata a vedermi questa spiegazione perché appunto ero curiosa, no? In pratica il sapore non si trasforma nella gomma che continuiamo a masticare, semplicemente se ne va prima. Gli aromi più solubili producono quell'esplosione iniziale, altri invece, che vengono trattenuti, vengono rilasciati insomma più lentamente. Pensare che le prime gomme non nascevano in laboratorio, no? Già i Maya e gli Aztechi masticavano il chicle, cioè una sostanza ricavata dalla linfa della sapodilla. Molti prodotti moderni utilizzano invece queste basi sintetiche, quindi ecco ragazzi, dentro una gomma da masticare convivono una storia diciamo antica e chimica moderna. Tutto questo per arrivare al momento inevitabile in cui qualcuno domanda: scusa, hai un pezzo di carta? Intanto invece parte la nostra compilation 3.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a Katia De Monte.
3: Sembra strano anche a me.

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ed ora la nostra collection che ci riporta invece al 1993 con una canzone il cui titolo è stato interpretato per anni in modo diverso da come era nato. Mike Connell ha spiegato che 74-75 non indicava originariamente due anni, ma erano due numeri consecutivi scelti per raccontare la relazione.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
1: Eh sì, 74-75 diciamo raccontava una relazione passata da un punto all'altro senza possibilità di tornare indietro.

senza aver acceso magari nemmeno i fornelli. Io ve lo dico, sono Katia De Monte, come sempre restiamo insieme ancora per questa parte della mattinata, una mezz'oretta di musica nuova, qualche curiosità, la libertà anche di non sapere esattamente che cosa faremo nel pomeriggio, e quindi che facciamo? Continuiamo in questo momento.

E a proposito di ritmi spumeggianti, parliamo di bollicine, anzi preparatevi a guardare con occhi diversi il prossimo bicchiere d'acqua frizzante, perché in realtà le bollicine non è che si limitano ad esplodere sulla lingua. Ho scoperto che in realtà quando beviamo una qualsiasi bibita gassata, in realtà l'anidride carbonica disciolta reagisce con la saliva e forma una piccolissima quantità di questo acido carbonico, ed è proprio questo a stimolare poi appunto tutti i vari ricettori e soprattutto il nervo trigemino, che è quello che registra proprio la sensazione del pizzicore, del fresco, di quella lieve insomma e piacevole irritazione. In pratica, ecco, non è che stiamo solamente assaggiando una bibita, cioè stiamo percependo una minuscola scossa sensoriale. Ovviamente il freddo rende la cosa ancora più evidente, ed è anche insomma per questo che una bibita ghiacciata e piena di bollicine ci sembra, diciamo, un po' più vivace di quando magari viene lasciata lì aperta sul tavolo. Infatti quando perde gas non cambia solamente la consistenza, ma senza quel pizzicore diciamo che emergono maggiormente magari la dolcezza e tutti gli altri sapori, diciamo tutto sembra un po' più pesante. Quindi ecco, era solo per dirvi che quella sensazione di freschezza non nasce dalla nostra immaginazione, neppure dal rumore delle bolle, è una combinazione un po' lì tra gusto, temperatura e terminazioni nervose. Però a questo punto non raccomando.

ascoltato su Radio San Marino e sentire questa parola millennium oggi diciamo che ha un po' un effetto strano, perché per moltissimo tempo appunto era del 98 questa canzone, per moltissimo tempo il 2000 non è che indicava semplicemente un anno, era proprio il futuro, cioè io me lo ricordo, ce lo immaginavamo pieno di, che ne so, di automobili, volanti, case, automezzi, vestiti argentati. Poi in realtà il 2000 è arrivato e ci siamo presentati con i telefoni, con l'antenna, gli sms da 160 caratteri, intere collezioni di cd custodite in questi bellissimi raccoglitori enormi. Diciamo oggi il 2000 è lontano da noi 26 anni, cioè esattamente quanto lo è il 2052 nella direzione poi opposta. E diciamo che questa simmetria a me fa una certa impressione, perché da una parte abbiamo diciamo dei ricordi nitidi, dall'altra insomma vediamo ancora la fantascienza. La verità è che il futuro in realtà arriva raramente come magari lo abbiamo immaginato, non è che entra dalla porta con un annuncio solenne, si sistema lì lentamente nelle nostre abitudini finché una cosa che pochi anni prima sembrava incredibile diventa talmente normale da riuscire addirittura ad infastidirci quando funziona poi lentamente. Ecco, forse tra 26 anni non avremo, che ne so, le macchine volanti, ma penso di sì, secondo me. Comunque qualcuno ricorderà il 2026 con la stessa nostalgia con cui oggi magari guardiamo ad un vecchio lettore CD. E invece dal futuro immaginato passiamo a qualcosa di molto più luminoso. Fireflies, gli U2 insieme a Martin Garrix.

Dance Dance, la nostra new play su Radio San Marino, la canzone con la quale ci salutiamo. Vi auguro un buon proseguimento di domenica. L'appuntamento è per domani mattina a partire dalle 10 con quelli del bicchiere mezzo pieno. Io sono Katia e vi mando un abbraccio fortissimo e vi auguro un buon pranzo.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me!
7: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
10: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock. Dalle 22 su Radio San Marino Classic.
11: Radio San Marino per il sociale.
12: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
0: Buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con un miglioramento più netto rispetto alla giornata di sabato, che ha portato con sé una coda di questa perturbazione nella seconda parte della settimana. Miglioramento atteso anche per quanto riguarda le temperature. Dopo la flessione dei giorni instabili avremo un rialzo graduale. Ancora un po' di incertezza, maggiore dinamismo nel corso della nuova settimana. È tutto, per maggiori dettagli.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Nato che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana.

Natale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
7: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me!
10: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
0: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
0: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: continua la nostra domenica insieme con Vetrina Top 50. Adesso, amici, sono le 17.
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San Marino.
2: Numero 33.

Lei è Audrey Hepburn. Per un certo periodo ha scritto canzoni per la sua cara amica Gracie Abrams, che abbiamo scoperto tra l'altro essere sorella di Malcolm Todd, che è uscito di classifica proprio in questo weekend, proprio nella nostra top 50 di questo sabato e domenica, e comunque nella vetrina della domenica, ve lo sto confermando. Dunque, ha continuato a scrivere negli anni per Gracie Abrams, ma poi ha detto: perché non scrivere anche per me, perché non incidere un brano? E così è nato Sue Me, brano che rimane fermo in top 50 questa settimana, numero 33, nuova entrata la scorsa settimana. Al numero 32 abbiamo J-Ax, meno 5 per Vita, Morte, Miracoli, ma andiamo subito ad incontrare Emma e Fabri Fibra con un singolo che è stato anche al numero 1 di questa chart il 29 di agosto. Parlo di Antidroga. Numero

0: Vetrina Top 50. Top 50. Numero 30.
1: Vetrina Top 50 che continua la domenica insieme. Bene, al numero 30 in questo weekend abbiamo Noemi con Due posti in meno e con Tu cosa fai questa sera. Brano che è stato anche al numero 1 di questa chart il 23 di agosto. Non ascoltiamo Noemi perché andiamo invece indietro nel tempo a ritrovare una classifica del 2019 di domenica 13 ottobre. Bene, lì al numero 30 avevamo Shawn Mendes e Camila Cabello. All'epoca erano fidanzati e un grande successo in quel periodo per loro è stato proprio il singolo Señorita, che voglio ritrovare oggi con voi.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

questa settimana guadagna 10 posti in top 50 con il nuovo singolo Lontano. Lo ritroviamo anche nella vetrina della domenica, salendo, eccoci in 28esima posizione con The U2. Tornano con un nuovo interessantissimo singolo, si chiama Silenzio. Numero

0: Tremont con Serena Brancale e i The Colors. In discesa di 5 posti, Partenope al numero 1 di Top 50 nelle prime settimane del mese di agosto addirittura. Andiamo in 26ª posizione per ritrovare Karol G e Bruno Mars, -3 per il singolo intitolato Still.
1: Numero 26.

0: Siamo perfettamente a metà classifica. In 25esima posizione abbiamo The Bauza con il nuovo singolo Lose Myself, un posto guadagnato questa settimana. 24esima posizione? Lì abbiamo Gianna Nannini, -3 per il nuovo singolo Meraviglioso Errore.
1: Numero 24.

0: Una buona domenica a tutti voi da parte di Brunella Ugolini. Continuiamo con Vetrina Top 50, dove vi racconto un po' come sono andate le cose ieri all'ora di pranzo con la classifica nuova appena uscita. Al numero 23 abbiamo appena ascoltato Olivia Rodrigo, nuova entrata 2 settimane fa, con un posto in più, Stupid Song. Abbiamo ascoltato poco fa Karol G con Bruno Mars, ma adesso c'è lui, Bruno Mars, in netta ripresa, sale di 7 posti, risale la china di Top 50, ovviamente con il singolo che già conoscevamo bene, On My Soul.
1: Numero 22.

0: numero 21.
1: Questa settimana in 21esima posizione abbiamo Ligabue in salita, più 4 risale la china della chart, il singolo Qualcosa per te. Ma noi torniamo al 2019, lì al numero 21 avevamo LP, Laura Pergolizzi. Vi ricordate questo personaggio? Stiamo aspettando qualcosa di nuovo da lei. Intanto ritroviamo il brano del 2019 inserito in top 50 quella domenica 13 ottobre 2019. Sto parlando di Shaken.

0: Niente ci dividerà.
1: Numero 19 della classifica ufficiale di Radio San Marino, la classifica dei singoli più programmati durante la settimana. Alfa e Gigi D'Alessio, 3 posti in meno questa settimana per Genova e Napoli. Ma noi siamo vicini alla quinta e più alta nuova entrata di questa settimana, con Biagio Antonacci e Saif. Il singolo è intitolato Spirituale.
2: Numero 18.

0: Due posti in meno per Olivia Dean in top 50 con il suo Baby Steps, scende al numero 17 della nostra chart ufficiale, così anche per la vetrina della domenica, dove la riviviamo, la ritroviamo insieme. Sedicesimo posto della chart occupato da Ugel, il grande producer francese che sta avendo veramente un grande successo con Moving to the Sun, in collaborazione con Imael Angel e soprattutto con la bella voce che ci riporta un pochino indietro nel tempo alla house music degli anni 90, Ultra Natte appunto. Meno 6 questa settimana, ma poco importa per un brano che è stato anche al numero 1 di top 50 il 5 settembre. Moving to the Sun, ritroviamolo.
1: Numero 16.

0: vedere che bella vita.
1: Ariete ed Angelina Mango in 15ª posizione nella classifica ufficiale di Radio San Marino questa settimana, più 4 per Che bella vita. Torniamo indietro nel tempo, ripeschiamo sempre quella classifica del 13 ottobre 2019. Siamo arrivati in 14ª posizione e lì avevamo Tons and Die con Dance Monkey. Magari così non vi dice nulla, questo nome, questo titolo, ma se io vi dico muffami, secondo me torna già in mente così. Ma adesso la riascoltiamo, Tons and Die e Dance Monkey.
2: Vetrina Top 50.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
2: Buona serata. Sono le 19. Radio.

0: Republic.
1: Bentornati su Republic, io sono il vostro Hero, un abbraccio a tutti quelli connessi sulla radio che senti, ci ritroviamo in questo fuori format della domenica dalle 19 alle 20, oggi abbiamo un super ospite che viene a trovarci, lui è Tibe, classe 97, arriva da Bologna, veramente una super artista, sono stracontento di averlo qua su Radio San Marino. È uscita tanta nuova musica questa settimana, tra cui Zarathustra Style. Fabri Fibre Neffa sicuramente entrerà nella storia questo progetto, per quanto ancora non l'ho ascoltato tutto per intero, anche perché sono 23 tracce. Partiamo da però Trip, la seconda traccia veramente ci riporta agli anni d'oro della coppia, agli anni d'oro sia di Fibra che di Neffa. E poi arriva Tibe, quindi rimanete sintonizzati, più tardi continueremo l'ascolto delle novità dell'hip hop e del rap italiano e internazionale e ci sarà sicuramente anche qualche altro amico che verrà a trovarci. È tutto pronto per partire con questa nuova puntata, solo la creme.

0: Lake, io sono Iro, e come ogni domenica questo fuori format di Radio San Marino, dove analizziamo, ascoltiamo, intervistiamo, abbiamo anche degli ospiti. Spesso e volentieri oggi è venuto a trovarci Tibe. Bella Tibe!
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Grande, un saluto a te, classe 97, cresciuto a Bologna e sì, è uscito... Esatto. Questo Caratteri Cubitali. Tra l'altro io Tibe dico subito ai nostri ascoltatori che ti ho conosciuto quest'estate, ti ho visto live all'Under Festival, un qualcosa di epico. Se puoi racconta un po' quell'esperienza e inizia a introdurci un po' chi sei.
1: Sì, io cioè nel senso nasco a Bologna e inizio nella situazione qua, quindi centri sociali, sottotetto, XM, sì. In anni ormai cioè saranno passati più di 10 anni, ed era un periodo super florido, c'erano un botto di concerti mega fighi qua, anche di gente estera eccetera eccetera eccetera, quindi cioè insomma cioè, il contesto da cui vengo è un contesto molto sociale in cui comunque la musica ha un ruolo super collettivo, capito? Quindi sì.

0: cioè nel senso anche in quello che scrivo cerco di essere il più, cioè come posso dire, di sinistra possibile, per quanto, cioè insomma siamo in un mondo al contrario, però io porto un po' quella roba lì che è il posto in cui sono cresciuto, eccetera eccetera, capito?
1: È stata anche la capitale del rap, Bologna, negli anni d'oro dell'hip hop in Italia.
0: Sì, noi ce la sentiamo abbastanza questa cosa, e ti dico che comunque io sono andato via abbastanza presto, perché c'è stato comunque anche una fase di un po' di vuoto, in anni in cui erano finiti i concerti delle realtà, cioè quando hanno smantellato grazie ai vari centri sociali, un po' la situazione ne ha un po' risentito. Ma sì, cioè senza dubbio noi, io, ma cioè insomma come tutti i ragazzi della mia città sentiamo il peso dei grandi rapper, i grandi produttori, cioè insomma come Deda, come Neff, i Cammelli, cioè capito, i vari Noca, insomma ce la difendiamo abbastanza la bandiera lì.
1: Bene, bene. Tra l'altro tu sei nato, cresciuto a Bologna, poi anche ho visto e ho notato anche ascoltandoti che dal rap classico ti distacchi anche spesso e volentieri, nel senso leggo che sei anche uno che suona sassofono, insomma produci anche le tue canzoni, c'è un mondo oltre al rap che ti riguarda musicalmente parlando.
0: Io devo dire che mi sono subito affezionato al lato della scrittura più intima, con più tecnica anche, capito? E se vuoi nel rap negli anni l'ho un po' sentita perdere quella cosa, e quindi mi sono sempre di più ascoltato il cantautorato, perché è stata una cosa che mi ha stimolato, che ho scoperto tardi, più tardi del rap, quindi cioè sicuramente quel tipo di scrittura lì mi ha portato ad avere l'ambizione di scrivere in formato canzone e quindi anche di sperimentare suoni un po' meno legati al sample, alla batteria solo di, cioè capito, solo della Kai, capito?
1: Certo, certo.
0: E quindi sì, io sono stato super fortunato perché in quinta elementare il mio babbo mi ha messo in mano un sassofono.
1: Stile.
0: E quindi sono andato appunto a lezione, e quindi lui è un appassionato di quella musica black, jazz, cioè quella roba lì, e devo dire che ho poi collegato con la musica black, no? Quindi è stato tutto quel mondo lì, anche un certo modo di suonare il pianoforte, di collegare il pianoforte al rap, che io sono mega affezionato, capito, a quel sound lì. Quindi viene un po' da un contesto rap che poi è subentrata una scrittura un po' più cantautorale, e ho un po' cercato con le mie armi, senza voler essere Mozart, capito, a un po' unire queste due cose,
1: certo,
0: nel modo più stiloso possibile, perché poi, cioè, per quanto vengo dal rap, quindi per me, cioè, tipo, la cosa più importante è comunque sempre un'attitudine molto estetica, molto stilosa, che cioè comunque piange poco, capito, cioè insomma vorrei dare quella roba lì, capito,
1: insomma è stato così. Si sente, lo trasmetti e sei veramente anche fortissimo, perché ti ho visto sul palco all'Under Festival, spero di vederti.
0: Quella è stata un'esperienza incredibile, cioè nel senso, grazie per avermelo chiesto, perché cioè è stata veramente una figata, ed è una figata per una serie di motivi. Uno, perché non è nel centro nevralgico del mercato, ma è in Emilia Romagna,
1: vero,
0: che comunque ha sempre dei mega talenti secondo me, ed è un punto che crea un incrocio di cose, cioè nel senso creando un proprio riflettore fuori dai mega riflettori, sì, dei, cioè capito quella roba lì,
1: certo.
0: E quindi al di là di me ho anche avuto la fortuna di condividere il Cypher, che è un'iniziativa super figa, perché si crea una situazione di scambio, cioè in cui siamo 4 sul palco, 5 sul palco, e sono tutti stra mega forti, cioè sono stati tutti mega bravi, ed è una situazione in cui si sta tutti insieme,
1: bello,
0: e io quella roba lì non la vedevo, non la vivevo e non la sentivo da anni, no? Perché cioè, comunque siamo sempre di più nell'attitudine dell'artista unico sul palco, tutta l'attenzione su

0: di lui e dell'Ultra, esattamente. E invece quello scambio lì è una figata, è una cosa super hip hop, ma ed è una cosa che, cioè, ha una connotazione super collettiva e che dà davvero una dimensione di uno stato di condivisione. Cioè, si sta perdendo, e secondo me quelle in realtà dobbiamo, cioè, insomma, dobbiamo difenderle perché è una figata.
1: Confermo, confermo. Sì. Ringraziamo tra l'altro Moder, il Cisim, tutti i ragazzi di Ravenna che sono riusciti a creare questo punto nell'Emilia Romagna, dove insomma c'è invidia anche da altre province italiane, perché sono riusciti a creare un qualcosa di super figo, compreso l'Under Festival. Noi abbiamo ascoltato un estratto dal tuo album Caratteri Cubitali, che è uscito da qualche mese. L'abbiamo sentita poco fa, la canzone Prima dell'ultima collina. Ci fermiamo un attimo, continuiamo ad ascoltare questo tuo ultimo progetto, Caratteri Cubitali, con la traccia Finestra sul mare. Poi torniamo dal nostro Tibe, qua su Radio San Marino.

0: Bentornati su Republic, questa era Finestra sul Mare, c'è il nostro Tibe, classe 97, arriva da Bologna e stavamo parlando un po' anche, Tibe, volevo chiederti, prima di questo album, bellissimo tra l'altro, che mi sto ascoltando, Caratteri Cubitali, tu avevi già fatto parecchie cose, insomma un bel po' di cose le avevi fatte, tra l'altro c'è anche un legame con la Francia per caso, perché mi sono ascoltato anche Pain au Chocolat e hai fatto dei pezzi negli anni veramente devastanti.
1: Grazie, grazie mille. Sì, io ho metà della mia famiglia a Parigi. E, io sono stato un sacco lì a Parigi, che è una città che da un punto di vista artistico mi ha svoltato veramente la vita, perché è una città con un sacco di roba, con un sacco di arte, e c'è un investimento sull'arte continuo e sta cosa per me è incredibile. Quando sono stato lì fin da piccolo, cioè noi stavamo in una casa di un pittore in affitto mentre mia madre stava lì, e cioè, capito, quindi è stato

0: è una città molto importante per me, senza dubbio.
1: Sì, grandi, sì. Gran, bello questo legame, grandissimo pezzo anche Pain au Chocolat. Ma noi adesso ci concentriamo anche su questo nuovo progetto Caratteri Cubitali. Abbiamo ascoltato un paio di estratti, ovvero Prima dell'ultima collina, Finestra sul mare, sta per arrivare Legittimo dubbio, un'altra canzone fortissima di questo progetto, tra l'altro un featuring con Ensi. E con Ensi mi pare essersi creato un rapporto, no? Noto anche che nell'ultimo periodo vi ho visti parecchie volte insieme, ecco.
0: Sì, lui ha sposato la mia causa ormai anni fa e oltre ad essere un artista che non ha bisogno di alcuna, cioè, certo. Cioè insomma non sarò io, capito, a dire la mia su Ensi. ed è una persona squisita, una persona che davvero crede nella musica, crede nell'arte in una maniera super spontanea, super genuina, e credo che abbia intercettato questo. E oltre all'essere una persona a cui piace ciò che scrivo, è una persona che mi ha anche dato il management del mio primo nonché ultimo disco e abbiamo fatto un lavoro cioè molto sincero, con pochi fronzoli, con poche ambizioni cieche, tipo sì, diventeremo i più famosi del mondo, non ci interessava assolutamente questa cosa ed è una cosa che ho super apprezzato perché ho poi imparato davvero come si fa un disco senza super budget, senza cose che poi non sai gestire, eccetera eccetera. Cioè è stata una cosa molto efficace, appunto molto genuina e...
1: Sì, dai, senza avere quell'ambizione che ultimamente, no, c'è tutta quella cosa, ma spaccheremo, ma diventeremo uno. È stata proprio una cosa viscerale. Tu tra l'altro sei una persona che quando canta, quando rappa, trasmette tantissimo e tra l'altro hai una penna che descrive gli stati d'animo in una maniera incredibile, quindi si sente che è più un bisogno, un'esigenza.
0: Assolutamente, cioè nel senso il pezzo parla di come noi reagiamo al concetto del dubbio ed è un argomento di cui abbiamo spesso parlato, il saper essere speranzosi anche quando alcune cose non vanno, cioè insomma come speriamo che vadano, capito? Certo. Ed è un argomento di cui ci siamo confrontati davvero tanto, è stato bello poi fargli, cioè nel senso scrivere un pezzo in quel modo con quell'argomento lì, perché è una cosa che abbiamo condiviso, ecco.
1: Benissimo, allora rendiamo partecipi anche gli ascoltatori di questi dubbi, di questi legittimi dubbi, featuring Ensi, Legittimo dubbio estratto dall'album Caratteri Cubitali. Mi raccomando, andate tutti a supportare Tibe, a spararvi questo progetto sulle piattaforme. Torniamo tra pochissimo da te, Tibe.
0: Ok, let's go. Republic.

0: E questo era Legittimo Dubbio featuring Enzi, c'è il nostro Tibe qua su Republic in questa domenica. Tibe, allora abbiamo fatto un po' un excursus sia del tuo passato che di quello che legittimamente vuoi far trasparire da questo tuo nuovo progetto discografico. Progetti per il futuro, che cosa bolle in pentola? Stai lavorando a un po' di cose in questo periodo?
1: Sì, allora io ora ho creato insieme alla band che mi ha seguito nei concerti, insomma nell'estate, uno studio qua, siamo in 5 e sono 3 sale, siamo una band in uno studio ed è una cosa molto figa. E il 6 novembre, cioè, nel senso, esce una canzone mia che è all'interno del disco di un produttore, di una coppia di produttori, che si chiama Lasciar Andare. E poi uscirà un altro singolo e spero di far uscire un altro progetto per maggio, insomma. Sto scrivendo molto, indubbiamente. Quindi è una fase abbastanza prolifica.
0: Noi siamo troppo contenti, e soprattutto io, di esserci messo in contatto con te, Tibe. Se non ti dispiacerà, più avanti, quando usciranno anche queste novità discografiche, ci risentiremo per l'occasione.
1: Senza dubbio, senza dubbio. Grazie mille per l'invito, è stato davvero un grande piacere.
0: Mio, veramente un abbraccio gigante.
1: Un abbraccio.
0: Ci salutiamo con un altro estratto da Caratteri Cubitali, che è la title track, Caratteri Cubitali. Grazie a Tibe per essere stato qua con noi. Sei un estremo, ti voglio super bene.
1: Grazie mille, un abbraccio grande, buon ascolto.
2: Guarda da uno spioncino il mio mondo complesso, che potrebbero essere i miei occhi come un mio qualsiasi gesto. Non mi drogo da

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Republic! Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dal 5 al 25 ottobre, Lines Petalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
12: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
13: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found. Solo su Radio San Marino Classic.
14: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
15: No, mai sentito.
14: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
15: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
14: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
15: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
14: Sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
15: Poveretti, che sfortuna.
14: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.

Secondo un'indagine Istat, durante il jingle dello scorso anno, il 98,7% degli spettatori a casa, alla fine del jingle, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, facevano il saluto romano involontariamente.

Non sono emarginato, a casa ho i genitori, nessuno che ha divorziato, nessuno fa dentro e fuori, nessuno è stato beccato. Non sono un vero maschio, ho il conto cointestato ed in bici vado col casco.

0: gioielliere.
1: Le cazzo è il tuo gioielliere?
0: Sono un tipo comune, figlio di imprenditori. Non sono il tipo rude che tira fuori i coglioni. Sono un partita IVA che paga i suoi contributi. Mica quello che rapina, che spaccia o che picchia.

0: quel tipo tranquillo.
1: E questa era Bad Boy e ce l'abbiamo qua su Radio San Marino, il nostro Bad Boy KD1 nel posto.
2: Bella raga, bella Irol, bella radio ascoltatori di Radio San Marino.
1: Allora, l'avevamo promesso che ci saremmo risentiti anche nel weekend, perché è uscita questa nuovissima canzone che ti riguarda. Intanto abbiamo fatto anche questo passo indietro, Bad Boy, pezzone, è andato molto forte. Tra l'altro anticipi già delle cose che poi comunichi anche nel nuovo singolo.
2: Cioè, tra l'altro Bad Boy quando è uscito l'anno scorso era il primo passo verso una nuova veste, diciamo, che mi sono dato, nel senso che ho sempre cercato di fare un po' un genere, e Bad Boy secondo me mi sono inventato un po' un nuovo genere, nel senso che è il genere, l'anti Bad Boy, e l'ho chiamata paradossalmente Bad Boy appunto per esprimere un po' questo concetto, insomma, che anche il bravo ragazzo può avere qualcosa da dire in un testo rap, non bisogna essere per forza dei gangster o gente col ferro, eccetera, eccetera.
1: Quindi, è vero.
2: Insomma, ho continuato su questo filone, poi anche con Io non fumo più e adesso anche con Lo scopo, che è l'ultima uscita. Sto cercando di mantenere una coerenza, ecco, questa coerenza del bravo ragazzo che va un po' in controtendenza, diciamo, però magari alla fine.
1: La bella voce del giovane che sentite è quella di Lorenzo KD1, parte fondamentale della mia vita su questo pianeta Terra. E Bad Boy è passato un po' da Bad Boy, e volevo dirti, ti ricordi che quando era uscita dicevamo ma questo è un trend che stanno cavalcando anche altri? Se non sbaglio è arrivato subito dopo Salmo con un brano che tirava una frecciatina in quella direzione.
2: Infatti dopo che l'ho fatta uscire mi sono reso conto che era, io pensavo di aver inventato un trend, invece stavamo andando un po' tutti verso quella direzione. E quindi ho detto vabbè, dai, alla fine, cioè, insomma, in qualche modo ci ho preso, nel senso che era una cosa di non ci ho preso, come dire, ho preso l'argomento in trend, però ho preso un argomento che poteva avere senso, capito, esprimere, perché se ci hanno pensato anche altre persone dici
1: è vero.
2: Allora non era un viaggio mio, capito, questa cosa qua, e mi ha fatto piacere, insomma.
1: Confermo, sono curioso anche di sentire se prossimamente continuerai su questo filone, ma invece nella Milano Bene con Telese come prosegue la tua life?
2: Con Telese ho fatto regia stamattina, perché io adesso immagino che i radioascoltatori penseranno che KD1 è immerso nella musica 100% tutto il giorno a fare collaborazioni a destra e sinistra e che campi di musica, ma purtroppo la musica è una mia grandissima passione che porterò avanti fino all'ultimo giorno di vita, però lavoro anche in una radio qua a Milano per pagare un po' le bollette, perché comunque per gli artisti indipendenti, come insomma, inutile nascondersi dietro un dito, è difficile campare di musica, è una cosa che io faccio principalmente per me stesso, poi insomma se porta anche dei guadagni economici eccetera eccetera, ben venga. Però insomma non faccio il divo di sto cavolo.
1: Esatto. No, volevo dirti, ne parli anche nelle tue canzoni di questo. Anzi, tra l'altro parlavamo proprio poco fa del fatto che quella finzione basta, cioè nel senso porta quasi più hype essere onesti con se stessi e col proprio pubblico.
2: Sì, no, ma poi fa ridere che molte persone in realtà sono delle persone normalissime, tranquillissime, che non hanno mai fatto magari una marachella, e invece nelle canzoni sembrano i peggiori gangster possibili, immaginabili. Sì. E io per adesso ho fatto il contrario, perché magari insomma, mi sono trovato anche in situazioni un po' così, un po' losche nella mia giovinezza, però diciamo le ho rinnegate tutte, ecco. In Bad Boy ho sempre fatto finta di essere quello che proprio manco si era mai fumato una sigaretta, capito? Invece, qualcosina di fake c'era anche nella mia eccessiva essere un bravo ragazzo, quindi l'ho esasperata come si esasperano tutte le cose nelle canzoni, nel senso abbiamo romanzato tutti, capito? E io ho romanzato un po' al contrario, e quindi ho detto dai, faceva ridere come cosa, ecco.
1: E allora sentiamolo questo tuo modo di raccontarti anche nelle canzoni, la nuovissima traccia si intitola Lo scopo.
2: con l'accento giusto.
1: Con l'accento giusto.
0: A volte ho così tanta roba in mente che la piscio fuori come fossi incontinente. Vomito addosso tutto ciò che ho dentro, come il tipico ubriacone che ti becchi in centro. C'è il giorno che ti senti forte e tonico, il giorno che stai male prendi l'antibiotico. La vita fa come una sinusoide, ingrassi, dimagrisci, non è la tiroide.

0: Pago di capo, non rinnovo il contratto.
1: Republic! Bentornati sulla radio che senti, questa era Lo Scopo. Guarda che rimane in testa comunque, bro, questo flow che hai creato sul pezzo.
2: Sì, poi cioè, caso non mi voglio nascondere dietro un dito, nel senso che è nato tutto da una canzone molto famosa che non nominerò adesso, che però è tutto di un altro genere, è un po' un disco French disco cassadritta, dove c'era questo giro di accordi. Adesso, anche se non me l'hai chiesto, racconto un po' questo aneddoto di come è nata, diciamo, la produzione. Mi piaceva un sacco questa canzone, è una canzone che ho ascoltato tutta l'estate. E c'era questo giro di accordi un po' bossa nova, un po' jazzoni, un po' Brasil, anche se gli artisti sono gli artisti penso francesi, non lo so, comunque gli artisti molto famosi, adesso lascerò al dubbio. E invito i radioascoltatori di mandare un messaggio a SMS vocale o quant'altro a Radio San Marino per scoprire da dove ho preso ispirazione per la produzione, solo che non potevo utilizzare proprio il sample originale, quindi ho chiesto a mia sorella, che è una cantante barra chitarrista jazz, di farmi questi accordi che gli ho fatto sentire dalla canzone originale. Lei me li ha rimandati con una nota vocale su WhatsApp, praticamente, che è diventato poi lo stem ufficiale di chitarra del brano, sulla quale poi ho costruito tutta la base e poi ho scritto la canzone. Quindi niente, questa era piccole curiosità di oggi.
1: Che figata. Salutiamo anche Rossella Cappadone, che è una grande tua sorella.
2: Lei
1: a Milano
2: in tour, mi sembra, in no, non è vero, lei è venuta su a Milano e sta facendo serate, insomma, come al solito, anche lei è un artista.
1: La salutiamo.
2: Però lei ci campa davvero di musica.
1: Siamo questi, come direbbe qualcuno.
2: Siamo
1: questi qua. No, ti volevo dire, Katie, due cose prima di salutarci. La prima è questa intelligenza artificiale, come la stai intraprendendo tu a livello di produzione? Cioè, la vedi positivamente o negativamente?
2: Ma già, nel senso, adesso lo dico per i radioascoltatori, ma tanto già sai cosa penso.
1: Io so.
2: È innovativo, per me è ben accetto, nel senso, sono sempre strumenti, cioè una volta si campionava esclusivamente con l'MPC, con il vinile, poi è arrivato YouTube e allora campionavamo da YouTube, poi è arrivato Ableton, quello nuovo, e allora abbiamo scaricato tutti quei Ableton, quello nuovo, che aveva quella nuova funzionalità, eccetera eccetera. Adesso è arrivata l'intelligenza artificiale, che in un qualche modo ti dà una mano incredibile, perché è proprio un assistente virtuale tuttologo che devi saper utilizzare, perché comunque è uno strumento della Madonna, però devi in un qualche modo sapere cosa chiedergli e cosa fargli fare. Se fai questo ibrido tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, secondo me puoi fare delle cose molto belle. Lo vediamo anche nell'ultimo disco, nell'ultimo singolo che è uscito di Salmo, che adesso ha fatto uscire, per dire,
1: il Nino,
2: video in collaborazione con Man Ras.

0: che gli ha fatto il video, cioè il video per me è una figata, capito? Eppure è fatto completamente con l'AI, però capito, utilizzata in quella maniera lì diventa una cosa figa. In passato mi ricordo che anche per il disco di Salmo e Noiz avevano utilizzato tipo dei video fatti con intelligenza artificiale, che però era proprio la prima intelligenza artificiale fatta una cosa un po' a caso così, e non mi aveva lasciato chissà cosa. Adesso che comunque si è sviluppata e è stata utilizzata anche con un'altra con un altro concept, è venuto secondo me una figata. Iniziamo a entrare in un'era in cui l'intelligenza artificiale inizia a fare delle cose interessanti, e soprattutto ci stiamo anche abituando a vedere i video con l'intelligenza artificiale e ci sembrano un po' più non umani, però ci siamo abituati, ci siamo noi abituati al vedere quelle cose lì, e quindi ci viene un po' più naturale, capito, mandarle giù. Prima ci straniva un po', forse.
1: Ci sta, anche perché consiglio è cogliere questi strumenti più che sputarci sopra, se no sembriamo noi terapiattisti, quelli che rinnegavano internet. E invece, certo, per cambiare un attimo argomento ma rimanere attaccati alla musica, c'è qualche artista ultimamente che consigli o che insomma ha senso passare qua anche su Republic?
0: Ma come tu sai, cioè, nel senso, la scena torinese è sempre viva e più florida che mai in questo momento, e la cosa che mi fa ridere è che io ogni volta che esco con un brano o con qualcosa, la nostra connection di Torino, caro Iroletti, fa sempre uscire qualcosa in concomitanza con le nostre uscite, e siamo sempre lì che usciamo nello stesso momento, e si vede proprio che siamo super allineati, capito, anche da quel punto di vista, che quindi io consiglierei, adesso che è uscita proprio nei giorni in cui è uscito Lo Scopo, è uscito Brattini con un nuovo progetto che si chiama, mi sembra, Rosario Sport Entertainment, che è una cosa insomma legata anche al wrestling, che lui ha questa passione del wrestling. Però non posso non menzionare anche il dottor Michael Sorriso, che è uscito con un nuovo singolo che si chiama San Michele, che è molto figo. Io te li consiglio tutte e due, poi vediamo se la programmazione ci permette di sentirli tutti e due, ben venga.
1: Sì, qua.
0: Se no lascio a te la scelta, perché purtroppo è come dire scegli, puoi più bere a mamma o papà.
1: Okay,
0: per me è sempre family, quindi.
1: Bene, allora li mandiamo in play questi due progetti. Tra l'altro San Michele, va bene, parleremo tra pochissimo, perché è il santo ufficiale anche di Sant'Arcangelo, per esempio, cioè perché c'è la festa di San Martino, ma San Michele è il vero santo, è stato qualche giorno fa, e Michael Sorriso ci ha fatto un brano. Lo ascolteremo tra pochissimo. Grazie Katie. Grazie per essere stato qua con noi su Republic, ma noi ci risentiamo prestissimo, alla prossima uscita, ai prossimi strippi mentali, insomma, grazie che possiamo fare riferimento a te. Oh Katie.
0: Bella, ci sentiamo dopo su Discord.
1: Va bene. Bella brother, un abbraccio giga.
0: Grande. Ciao a tutti, ciao. Republic.

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sfere e basta. Lontano.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. Sfere e basta. Lontà.
2: Certe

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday. Yesterday.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
1: 2012.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buongiorno. È l'una.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfera e basta. Lontano. Certe

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.